0: Sono le 2 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste, con deviazione unica verso Marghera. Sempre stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, sul raccordo Marco Polo, per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene dal raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale Sulzile. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: 7:29 del mattino, come annunciato, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, con Saonara, convalidato l'arresto per il killer della suocera, negati i domiciliari. Ieri il GIP Laura Arcaro ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero titolare del fascicolo di indagine sul delitto di Villa Tola di Saonara. Enrico Marigo rimane dietro le sbarre. Venezia, trovato in laguna il corpo di Gabriella Querino, tragico epilogo di una storia che conosciamo, svolta delle ricerche quindi nella zona di Campalto. Era a bordo del barchino, lo ricordiamo, sul quale viaggiava Sean Michieli, morto in seguito all'incidente nautico avvenuto all'alba di sabato scorso. Vicenza, Hellas Verona e la Nerossi Vicenza, il messaggio dei sindaci: la rivalità fa parte del calcio, la violenza invece no. In vista del derby, Tommasi e Possamai hanno invitato i tifosi a vivere la partita in maniera civile. Treviso, malore fatale in un cantiere edile, muore operaio trevigiano. La vittima, Sergio Daros, 64enne di Vittorio Veneto, è crollata a terra battendo la testa. L'incidente nella prima mattinata di ieri è avvenuto a Pordenone tra Corso Garibaldi e Vicolo San Giorgio. Rovigo, la Rodigina e Elena Roversi conquista l'Europa oro negli USA 2026 di Tirana per la studentessa atleta di scienze motorie. In finale ha superato la portoghese Natasha Fernandez, un altro prestigioso traguardo per la karateka cresciuta sui tatami di Rovigo. Belluno, 7 nuovi nati di provincia in un giorno, un inno al futuro, sono venuti alla luce Celeste, Tommaso ancora, Gabriele, Rulik, Leliana, Altair e Imran. Grande festa negli ospedali Santa Maria del Prato di Feltre e San Martino di Belluno. Verona, sorpreso a rubare al supermercato, ferisce il vigilante con un'arma da taglio e poi scappa. Il fatto ha avuto luogo nella serata di lunedì fuori dal centro commerciale di San Bonifacio. Episodi di violenza come questo non possono essere considerati normali, né possono essere sottovalutati. Queste le parole del sindaco Leonardo Frigo, sindaco di San Bonifacio. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre intorno a luna.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, Radio Padova Ritmo Italiano, mentre diamo uno sguardo al meteo con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
3: Una giornata di mercoledì all'insegna dell'anticiclone, ancora ben saldo sul Triveneto con cielo sereno, poco nuvoloso, una temperatura massima tra l'altro prossimi 30 gradi, insomma ancora clima estivo, condizioni piacevoli dappertutto. Invece nel corso di giovedì l'aria più fresca dalle isole britanniche romperà il nord Italia innescando piogge, rovesci temporaleschi in molte aree del nord-est, fenomeni localmente di forte intensità. Tra l'altro quest'aria fresca farà calare le temperature, giovedì una giornata con massime sotto i 24-25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: La genesi del tuo amore qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré. Me la sono messa in saccoccia da un bel po' di tempo il fatto di poter riscattare la laurea, e adesso la situazione peggiora ancora di più. Stiamo parlando di pensione, riscatto di laurea agevolato per la pensione, dicono, ma dal 2027 aumenta il costo, e anche di una percentuale non da poco, del più 2,9%. Un riscatto quindi della laurea in tema pensionistico che è tutt'altro che agevolato, e viene in qualche modo punito con questo aumento del 2,9%. Questo richiederebbe un onere aggiuntivo di circa 180 euro per ogni anno di studio. Insomma, alla fine sono bei soldini che per uno che si avvicina alla pensione fanno un po' gola, nel senso che uno pensa, fa un ragionamento, dice: ma se riscatto quegli anni di laurea magari mi si avvicina il periodo pensionistico, ma se devo pagare altrettanto allora forse mi conviene stare dove sto. 7:48 minuti, 328 319 8000. Se invece siete vicini alla pensione o ci siete entrati da poco nella fase pensionistica, magari ce lo raccontate e condividete con noi questa bella nuova avventura della vita al 328 319 8000.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Elisa, Takashi e Ketra e Tommaso Paradiso con Da Sola in the Night. Invece tra poco le ultime notizie con la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe fino all'8 ottobre e attacca Meloni e Tajani. La guerra con l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, la stima è aggiornata ai primi giorni di agosto, a rivelarlo un rapporto del Congresso americano. Il Dipartimento della Guerra di Washington smentisce Trump, c'è carenza di munizioni. Intelligenza artificiale, nuovo monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo.
2: L'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, dei diritti fondamentali, e questo interpella la responsabilità degli stati e degli organismi sovranazionali.
1: Serie A, manca soltanto l'ufficialità. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. L'ex City del Belgio paga un avvio disastroso, un punto in 4 gare. Al suo posto pronto Raffaele Palladino. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 7 e 59 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Le 8 in punto di questa mattinata che spezza in due la settimana. Buon mercoledì, oggi 16 del mese di settembre. Max Dupré fino alle 9. Adesso anche con il ritorno di Biagio Antonacci, la sua Pazzo di lei.
9: Radio.

0: Biagio Antonacci, Pazzo di lei, canzone del 2005. C'è una linea del tempo anche per le canzoni e ci ricordiamo ogni tanto di dare uno sguardo per capire dove eravamo, che cosa facevamo. C'è una linea del tempo anche per la benzina, purtroppo. E infatti la mia curiosità mi ha spinto stamattina a guardare il prezzo della benzina in Italia negli ultimi decenni. Prezzo in Italia che è aumentato, è inutile ricordarlo, dell'80% negli ultimi 20 anni, pur non muovendosi in modo speculare o lineare rispetto al valore del petrolio greggio. Infatti circolano in rete anche delle comparazioni tra il costo del petrolio al barile e la benzina poi alla pompa, e si vede che effettivamente non sono speculari. Anni 90 la benzina costava, la benzina super costava circa 1500 lire al litro, pari a 0,77 centesimi di euro, mentre il diesel si attestava sui 900 lire, quindi 46 centesimi di euro. Anni 2000-2010 si è assistito a una forte crescita legata alla domanda globale e ai picchi del greggio, con prezzi medi annui della benzina passati da meno di un euro, quindi a 1,50 euro, 1,70 euro massimo, e già ci sembrava tantissimo. Anni 2020-2026 invece, con le crisi geopolitiche come il conflitto in Ucraina del 22 e le successive tensioni di quest'anno, di quest'ultimo anno, hanno spinto ripetutamente i listini verso l'alto. Inutile ricordare che la benzina sfiora l'ha superato i 2 euro, la soglia anche psicologica dei 2 euro al litro. Il prezzo finale alla pompa non dipende solo dal costo della materia prima, come molti di voi sapranno, non solo quindi dal petrolio, ma è determinato dalla tassazione. In Italia accise e IVA infatti continuano a incidere pesantemente sul prezzo finale. Insomma, ci guadagna lo Stato circa il 55-60% del costo totale. E poi c'è il cambio euro-dollaro: il petrolio si paga in dollari, se l'euro perde forza rispetto al dollaro, allora l'importazione del greggio costa di più a parità di prezzo del barile. E poi c'è quella fastidiosa asimmetria temporale, ovvero quando il petrolio sale i prezzi alla pompa aumentano rapidamente, quando scende invece c'è l'effetto piuma e scende molto più lentamente.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Ariete, la luna nel pomeriggio diventerà positiva e vi donerà qualche buona intuizione per tentare di non perdere troppo terreno nei vostri affari. Siate ricettivi e voto 7+. Toro, il vostro sarà un altro giorno con qualche difficoltà nei rapporti affettivi, in particolare fino a quando la luna sarà ancora in opposizione. Buona in compenso la gestione dell'attività professionale, quindi il voto è 7. Gemelli, avete nell'ottimo aspetto di Mercurio e altre stelle sostegni importanti per continuare a fare programmi per il futuro, così come preoccuparvi degli affari correnti. Nel corso della giornata, per la luna che si pone in posizione disarmonica, potrebbe verificarsi qualche noia pratica o familiare. Voto 8-. Cancro, Marte sempre nel segno vi rende energici, tuttavia in ambito lavorativo dovreste essere cauti riflettendo sul da farsi. Via libera invece per i sentimenti e voto 8-. Leone, il buon umore, latitante fino alle ore del mattino, tornerà a farsi sentire non appena la luna vi guarderà con benevolenza. Nel frattempo cercate di non palesare il vostro disagio, in particolare nelle relazioni affettive. E voto 7. Vergine, grazie al sole nel segno e al buon aspetto di Marte, Venere e per parte di oggi anche della luna, vivrete una giornata interessante al lavoro e piacevole in famiglia. Quindi il voto è 8. Bilancia, una bella e appassionata luna nel pomeriggio vi donerà un certo dinamismo, utile soprattutto per essere più determinati nelle decisioni professionali. Quindi voto 7+. Scorpione, bene gli affari, però di più l'amore in questo momento, che vi dà le belle soddisfazioni visto che Venere nel segno vi ispira emozioni che un ottimo Marte alimenta con tanta passione. Voto 8. Sagittario, la luna nel corso del pomeriggio arriverà nel segno e da subito evidenzierà il vostro spirito entusiasta. Quindi tutto ok e voto 8. Capricorno, siete tra i beniamini di Venere, pertanto la situazione familiare è serena, non altrettanto quella professionale, perciò siate vigili e voto 7. Acquario, sostenuti da un ottimo Mercurio, non dovreste avere difficoltà ad utilizzare le vostre geniali idee per rendere proficuo il lavoro. Dal pomeriggio, quando la luna sarà di nuovo dalla vostra parte, potreste notare piccoli miglioramenti anche nei rapporti affettivi e voto 7+. Pesci, il vostro sarà un buon mercoledì sia per il lavoro sia per l'amore, anche se con il passare delle ore potreste avvertire un po' di stanchezza. Voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Catanese, ma scorre in lei del sangue veneto, trevigiano in particolare. Amore di plastica era Carmen Consoli, tra poco invece uno sguardo alla viabilità.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Permangono rallentamenti con code in questo tratto per il traffico accumulato e incolonnamenti presso le uscite di Somma Campagna. Sempre in direzione Venezia, a causa di un veicolo fermo, si verificano code tra Soave San Bonifacio e Montebello. Risolto anche l'incidente sul tratto della A4 Padova-Venezia, permangono code tra Spinea ed il bivio per la A13 per chi viaggia verso Padova. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, segnaliamo rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

parliamo del rientro a scuola di questi giorni, che porta con sé vecchie e nuove abitudini, come ad esempio le foto del primo giorno di scuola, ma anche i post orgogliosi sui social e l'inevitabile pioggia di notifiche delle chat di classe. Però bisogna fare attenzione, perché in un paese dove oltre il 50% della popolazione è analfabeta digitale, e queste usanze nascondono rischi che sono concreti per la sicurezza dei minori. Per questo il giurista Giulio Scorza ha redatto un vero e proprio galateo digitale in 10 regole per genitori responsabili. I punti chiave per proteggere i più piccoli sono: no ai set fotografici, evitate di pubblicare foto che mostrino la scuola dei figli, perché i malintenzionati potrebbero scoprire dove trovarli. Rispetto per gli altri, non postate mai foto di compagni di classe senza il permesso esplicito dei loro genitori. Basta sfoghi nelle chat, perché i gruppi WhatsApp di classe vanno regolamentati con orari di silenzio e amministratori. Stop anche a voti e a note online, perché le difficoltà, le punizioni e le pagelle non si condividono sui social. I nativi digitali non esistono. I ragazzi sanno usare gli schermi, ma non conoscono i pericoli, e quindi il ruolo del genitore non si ferma davanti allo smartphone. I social e l'intelligenza artificiale hanno limiti d'età precisi. Se i figli non sono abbastanza grandi, possono attendere, e proteggere il loro presente digitale significa garantire la loro libertà futura. Insomma, questo è un piccolo elenco di regole di buonsenso che dovrebbero essere utilizzate dai genitori dei bambini piccoli quando cominciano ad andare a scuola. E buon anno scolastico a tutti, che è cominciato. Benvenuti su Radio Padova, musica nuova adesso, Jovanotti e Alfa.

0: Stiamo scoprendo musica nuova su Radio Padova, I Santi, e questa si intitola Messico.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
2: Non è un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore.
1: Radio Padova. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

delle canzoni più intense di 883 Ti Sento Vivere, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime alle 9.55. Tra poco le ultime notizie, ma adesso una canzone nuova con Gianna Nannini, si intitola Meraviglioso Errore.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Radio Padova News.
1: Secondo FBI e Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. E stamane denuncia del presidente ucraino Zelensky: la Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto il leader di Kiev. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump: nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici. Si aggrava il bilancio a Gaza, dove un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. 5 morti e 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Apertura di seduta in calo per la borsa: in avvio Piazza Affari cede circa 0,5 punto. Lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10:01.

0: Elodie su Radio Padova, la canzone si intitola 2 alle 10 e 5 minuti, ci concede di entrare in un'altra ora insieme con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila 3 subito, Mara Sattei con Enrico Nigiotti, è sabato sera.
1: Tre canzoni in fila.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Padova, canzone nuova alle 10:14. Buona mattinata, tra poco parleremo della generazione Z. Per loro volersi bene è un progetto di vita e non è solamente un plus, è una cosa concreta, ma ne parliamo tra poco. Mentre adesso ascoltiamo anche Laura Pausini e questa è la sua versione di un classico di Raf, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo ancora lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello verso Venezia a causa di un veicolo fermo, mentre per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud sempre verso Venezia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia si viaggia incolonnati tra Spinea ed il bivio per la A13 verso Padova per traffico intenso e per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellana e Marghera per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo inoltre che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Chielin, Cheyenne, Radio Padova. Alle 11:30, buona mattinata. Tra poco parleremo dei magazzini italiani che sono pieni di plastica da riciclare ma che non si riesce ad usare, e scopriremo il perché. Intanto ascoltiamo anche J-Ax. 1, 2,

Ad un passo dei miei sogni, un classico di Ron su Radio Padova alle 11.36. Adesso parliamo del paradosso dei magazzini italiani, che sono pieni di plastica da riciclare mentre le aziende scelgono materiale vergine o spacciato per riciclato proveniente dall'estero. Tutto questo è al centro di un grave allarme che è lanciato dai consorzi nazionali. Questa situazione, attenzione, non dipende da una scarsa volontà di riciclare. L'Italia è tra i paesi europei più virtuosi nella raccolta differenziata, ma da dinamiche economiche e normative globali. Allora, il riciclo in Italia e in Europa comporta costi energetici, di manodopera, di sicurezza ambientale che sono molto elevati. Al contrario, i paesi extra Unione Europea producono ed esportano plastica vergine derivata da combustibili fossili o polimeri a prezzi veramente stracciati. E in tempi di crisi e di forte competizione industriale, cosa succede? Molte aziende scelgono la materia prima che costa meno per mantenere bassi i prezzi da loro prodotti finiti, lanciando e quindi lasciando in venduta la plastica riciclata italiana, le cui aste vanno spesso deserte. Quindi abbiamo magazzini di plastica da riciclare che rimangono lì fermi, noi continuiamo ad accumularle e invece i produttori di materiale plastico comprano quella dall'estero perché costa meno ma non è controllata. Insomma, anche questo è un argomento sul quale dibattere. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ascoltiamo anche Gali e questa è casa mia.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: canzoni che un po' alla volta stiamo salutando perché ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate. Insomma, ha avuto un successo incredibile questa di Rocco Hunt, La più bella del mondo, su Radio Padova.
1: Oh, naturalmente ciao, io sono d'accordo con te, perché tu sai che, a parte che mi piace molto Rocco Hunt,
0: sì,
1: mi piace come
0: ragazzo,
1: autore, e poi La più bella del mondo è proprio carino, insomma, è uno dei pezzi che ci ha accompagnato veramente con grande sì. energia a Radio Padova durante l'estate. Adesso invece sono qui come sempre per annunciare
0: Annunciazione.
1: Anche a te è venuto in mente, sì. anche a me. Quelli che sono almeno un paio delle curiosità che vi voglio raccontare all'interno del Ciocri oggi. Allora, Celle di San Vito, mai sentito nominare, mm-hmm. è una frazione talmente piccola che si fa fatica a considerare frazioni, ed è nel Foggiano.
0: Sì.
1: Ecco, ed è un paese che ha 144 abitanti, scusate ma l'umidità porta anche i rospi, come ben sapete. 144 abitanti che hanno detto: cosa facciamo noi a Celle di San Vito che non riusciamo a far venire la gente per vedere questo piccola bomboniera,
0: sì,
1: no?
0: Che poi è bello,
1: è molto carino. Lo conosci? Ci sei stato?
0: Mia moglie ha le origini paterne da quelle parti.
1: Ah, ecco, quindi almeno
0: sì.
1: Allora, 144 abitanti si sono trovati, non è che facciano tanta fatica, fanno presto, sì. fanno una chat e si sono improvvisati influencer al punto tale loro, perché l'economia non
0: certo.
1: permetteva altro, e sono riusciti a muovere il mercato. Addirittura c'è la sindaca che dice: va premiata la spontaneità dei cittadini, e addirittura il costo per dormire equivale a un rimborso spese, perché per gli abitanti di Celle di San Vito è importante che poi il passaparola faccia il suo.
0: Venite qua, vi ospitiamo.
1: Vi ospitiamo,
0: state
1: venite
0: bene
1: qua,
0: e poi raccontatelo in
1: bravissimo.
0: Giro
1: bravissimo, poi che bella,
0: è di una logica bravi. Disarmante,
1: eh sì, ma certo. anche perché io mi vedo magari non tutti giovanissimi questi 144
0: sì,
1: abitanti
0: appunto,
1: quando ci saranno le persone
0: sì.
1: un po' anzianotte, ma saranno lì, no, anche loro per dire: vieni a, non lo so come fare il Foggiano, vabbè, no, venite a Celle di San Vito perché qui si sta bene, cose così. Poi invece imparare
0: il punto forte è il cibo,
1: ma anche vabbè, ragazzi, andatevi a vedere le foto di Celle di San Vito,
0: sì.
1: è un bijou,
0: sì.
1: è bellissimo. Vabbè, faremo, per colpa nostra ci sarà l'overtourism,
0: no. Regione Puglia, sapete chi dovete ringraziare.
1: Esatto, Radio Padova e Parmino. Imparare una nuova lingua trasforma il cervello, e questo è importante scoprirlo, perché hanno trovato che cosa accade mentre cerchiamo parole e costruiamo frasi. Mm. Quindi parlare una sola lingua, magari, che ne so, l'italiano, il dialetto, va bene, ma non è che con questo siano due lingue.
0: Tu
1: capito?
0: Dici di no? Secondo me invece, se non è due, è una e mezza.
1: Lo so, ma tu cresci così, no?
0: Sì.
1: Invece se tu, che ne so, poi vuoi imparare il francese, il tedesco, l'inglese,
0: sì.
1: ecco, imparare una seconda lingua
0: certo.
1: vera aiuta il cervello, e poi vi spiegherò come, ed è molto molto importante, al di là del fatto che avete la possibilità di comunicare anche.
0: Vabbè, hai detto niente, non lo so.
1: Vabbè.
0: E di andare a Celle di San Vito e parlare, chiacchierare con tutti quel primo che passa.
1: Foggiano,
0: come dicono quelle parti.
1: Esatto.
0: Fuggi da Foggia, non per Foggia ma per i foggiani, che poi non è vero.
1: Non è vero.

0: Ok.
1: Uello e Anna Tatangelo insieme su Radio Padova, Notte Poetica. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo, fino alle 14, sarete in compagnia di Cristina Dori. Adesso Rose Villain e questa è Fuori Legge.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
2: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
1: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e due minuti.
5: Radio Padova.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
0: Su Radio Padova, ciao Cri.

Gabuè, il giorno dei giorni, 2005, ve lo dico nel caso aveste bisogno che vi rinfrescassi la memoria. Buongiorno, buongiorno, si parte per questa avventura quotidiana che si intitola Ciao Cri. Io sono Cristina Dori, spero che stiate tutti bene, insomma immagino di sì, se avete affrontato le prime ore della giornata con Radio Padova Ritmo Italiano non può che essere così. Ricordo subito il 328 319 8000, metti che magari avete già cominciato a preparare qualcosa di buono da mangiare, sapete che potete anche farci un po' di invidia e mandare a questo numero la fotina del piatto che oggi farà un po' la parte del leone del vostro pranzo. Poi magari se mangiate anche due grissini, vabbè, anche la foto dei grissini. 328 319 8000. Allora, siamo arrivati alle 12:07 minuti per ricordarvi che oggi è la giornata internazionale per la protezione dello strato di ozono, dedicata ai 10 anni dell'emendamento di Kigali, che era l'accordo internazionale di una decina d'anni fa che modifica il protocollo di Montreal per ridurre la produzione e il consumo di idrofluorocarburi. Lo strato di ozono è in recupero, ma il baricentro del protocollo si è spostato sul raffrescamento, quindi domanda in crescita, refrigeranti a basso GVP, efficienza degli impianti e strategie passive negli edifici. Sono questi i dati aggiornati alle scadenze normative europee. Insomma, se vogliamo che il buco dell'ozono non ci porti ancora ansie e preoccupazioni, forse è il caso che guardiamo anche un po' in alto. Ma nel frattempo tenete un orecchio teso, perché arrivano loro due, sono Giulia e Coez con Quelli come me. Dimmi che hai.

Una bellissima foto, quella che ci ha regalato Max Gazzè, La vita con me. Ammazzo il tempo facendo le pulizie di casa, in poche parole, per vedere se riesco a cancellare il ricordo che ho di te. E adesso invece arrivano in tanti, tantissimi. Sono Merck & Cremant e Serena Brancali e The Colors. Questa è Partenope.

0: Giovanotti insieme a 6pm, I Love You Baby, 12 e 20 minuti prima di arrivare anche a darvi tutti gli aggiornamenti nel caso foste al volante. Qui a Radio Padova parliamo anche dei vostri messaggi al 328 319 8000. Infatti poco fa ho detto, nel caso vi foste già preparati o vi steste preparando per il pranzo, magari mi mandate una foto, mi dite a che punto state. C'è Giusy che scrive: ciao Cri, il mio pranzo è verso le 14, non so ancora cosa, però intanto faccio mangiare la mia cagnolina che è venuta con me a fare la spesa, non ho ancora mangiato niente. Insomma, giustamente, va bene così. Oh, mi raccomando, tra poco c'è un buon viaggio che vi aspetta.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, na na na na na, na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano a causa di un veicolo fermo, mentre presso il casello di uscita di Peschiera del Garda si verificano incolonnamenti per entrambe le provenienze. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico alla Brescia Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: con chi sei.
1: Volevamo stendervi. Abbiamo sentito, come ha detto giustamente un'ascoltatrice, Giuseppe Ferreri, Malgaian, Ermal Meta, ma questa canzone di Biagione Antonacci, come si fa? Come si fa? Vabbè, adesso mi ripiglio perché ho avuto i brividi anche sotto la pianta dei piedi. E insomma, vabbè. Buongiorno a tutti, questo è il Ciao Cri su Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori, ma anche con tutti voi al 328 319 8000. Adesso lasciamo spazio a questa divertente canzone Oroscopo di Calcutta e Takagi e Ketra.

L'alta poesia di questo testo, Tra te e il mare, Laura Pausini. Ancora buongiorno, buon pranzo amiche e amici all'ascolto del Ciao Cri, con me Cristina Dori qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Arrivano adesso Tedua e Annalisa, ma volevo anche dirvi, vabbè, con la canzone Beatrice, insomma una canzone anche questa che fa parte proprio ufficiale delle scalette importanti di Radio Padova, ma volevo dirvi che da queste parti in questo momento abbiamo 27 gradi con il 58% di umidità. Devo dire che tutto sommato non ci possiamo proprio lamentare in questi giorni. Finalmente il caldone ci ha abbandonati e cominciamo a sembrare più degli esseri umani piuttosto che delle persone che si nascondevano nelle grotte cercando un attimo di fresco. Come dicevo, arrivano Tedua e Annalisa, per voi Beatrice.

0: Beatrice, Tedua e Annalisa che ci accompagnano a questo che è un altro momento importantissimo di questa fetta di mattinata, ovvero l'appuntamento con le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Partiremo a breve con una canzone che rappresenta il decennio anni 80.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo.
1: Canzoni che

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Prima dei saluti finali, ovviamente ringraziamo Elisa con la sua splendida luce, la terza delle bellissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che a Radio Padova spesso volentieri vi passiamo di decennio in decennio. Per invece ascoltare qualcosa di nuovo abbiamo Rosa Chemical con la splendida Mamma Mia. Io Cristi Rodori vi abbraccio e vi do appuntamento a domani che è giovedì, e a breve me.

Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. ItalianBikeWeek.net.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica. Che nome dai?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 3 minuti abbiamo direi piacevolmente superato le 14. Comincia qui il nostro pomeriggio insieme. Trascorreremo le prossime 3 ore. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. 14 e 3 minuti, cominciamo con le 3 canzoni in fila. La prima dei Pinguini.
2: Tre canzoni in fila.

Festival di Paola e Chiara ci aiuta a mettere da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano, appuntamento che torna tra meno di un'ora, mentre da 13 minuti abbiamo brillantemente superato le due.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra la barriera Venezia-Mestre e Marghera in direzione Trieste. Sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, si viaggia a rilento causa lavori tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato e si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di questa sera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Posto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Ci proiettiamo nel weekend perché vi portiamo tra i vigneti, i castelli, le cantine. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre tornerà il Festival Franciacorta in Cantina, in provincia di Brescia. 3 giorni per entrare nei luoghi in cui nasce il Franciacorta e costruire un itinerario su misura tra visite in cantina, degustazioni, proposte gastronomiche e iniziative culturali e sportive. La cosa interessante è che non ci sarà un biglietto unico e un solo programma. Ogni cantina aderente proporrà la propria esperienza con costi e modalità diverse, e sul sito ufficiale si potrà scegliere per luogo e tipologia. È l'idea giusta per trasformare una degustazione in una giornata sul territorio. Festival Franciacorta in Cantina, in Franciacorta, dal 18 al 20 settembre.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Che bello! Allora, vi devo anche dire che venerdì saremo invece insieme a correre, se vorrete, quindi non sarò in studio, ma sentirete Franco Ghirardello nei collegamenti con Prato della Valle, perché sarò alla conduzione insieme a Stefania Miotto di questo appuntamento. Ormai non me lo voglio mai perdere, quindi sarò lì in Prato della Valle per la Pigiama Run 2026. Si corre in 35 città in contemporanea dalle 19, insomma venite naturalmente con noi, perché si corre in pigiama per stare vicino ai bambini malati di tumore che in pigiama ci devono stare tutto il giorno. Iscrivetevi su pigiamarun.it/Padova, perché peraltro c'è questa news, vero, dell'ultimo istante, che abbiamo già raggiunto quello che ci eravamo prefissati, cioè i 1800 partecipanti. Benissimo, ma continuate ad iscrivervi, perché vogliamo essere sempre più numerosi. Quindi l'appuntamento è venerdì con la Pigiama Run 2026. Vi aspettiamo con noi in Prato della Valle. Adesso c'è Irama con Cabana.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Il governo abolisce il bollo auto per il 2027, il taglio riguarderà tutte le moto e il 70% delle auto, tutte quelle di piccola e media potenza. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino a 5 ottobre. Congelato invece il decreto Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Ancora è risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.

Anna Tatangelo, c'era Notte Poetica, sono le 19:05 minuti. Una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello insieme a voi come sempre. C'è ancora un po' di ritmo dell'estate, uno strascico di estate, anche se guardando fuori insomma oggi non è proprio bellissimo, ma avremo lumi tra poco con Trevi Meteo che ci darà le giuste dritte per capire come sarà il tempo per le prossime ore. Ma ascoltiamoci adesso Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors su Radio Padova.

19:15 minuti, una buona serata da parte mia. Franco Ghirardello, una boccata di ossigeno con Raff, era il 2008. Tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Prima ascoltiamo Aiello su Radio Padova con la sua Sotto Sotto.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre, permangono code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglia e l'allacciamento con la A27. Sempre verso Trieste segnaliamo code, ma per lavori, sulla A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Per quanto riguarda i lavori in programma questa notte sulla nostra rete, tra le 22.30 e le 5.30 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: santa.
1: Ci faranno santi anche a noi, probabilmente, non credo. LDA e H7, c'era Santa qui su Radio Padova alle 19:26, momento anche dell'aperitivo, lo si può fare. Intanto a New York brindano con il vino italiano sold out per Vinitaly USA, proprio con oltre 400 buyer accreditati, insomma, che hanno portato la nostra eccellenza negli States. Bene, bene così, e quindi un brindisi anche a voi, un po' prestino magari a New York, però insomma, vabbè, fra qualche ora anche loro saranno di aperitivo a prezzi, come sappiamo, esorbitanti. Va bene, tra poco invece collegamento con i nostri esperti del tempo, e guardando fuori ce n'è assolutamente bisogno di capire cosa succederà nelle prossime ore, quindi con Trebi Meteo fra qualche istante. Prima c'è Napoleone.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore.
2: Radio Padova.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei.
1: Sono le 21 e 56 minuti.
2: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Sarei perduto se io vivessi un solo momento senza di te. Ugo Foscolo.
2: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

orgogli. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 16 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 17 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Apriamo quindi una finestra sui cantieri notturni. Sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5 del mattino, chiuse le uscite della Castellana e della Milanese provenendo da Trieste. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Fino alle 5.30 del mattino chiuse anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste e l'uscita di Mirano Dolo per le provenienze da Milano. Infine dalle 22.30 fino alle 5 del mattino, sempre per lavori, chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi viaggia in direzione Belluno e deve immettersi in entrambe le carreggiate della tangenziale. Sarà possibile uscire allo svincolo di Casale sul Sile della A27. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio.

0: Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.
4: Le ragazze ci sorridono.

Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: È mezzanotte in punto. Radio
1: Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non voleva.
0: Radio Padova Italia.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Stai ascoltando Radio Padova.
7: Prima di andare via autorizzata.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le due in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.